sei pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi v'è Antonio che all'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

per tormento, e forse pur per ridere, per ridere di mia infelicità.

non stupirebbe a tante repugnanti fra loro diversità. Osservo in te, ti veggo e temo, e sdegnato e lieto e vesto negli stesso momento. Accogli, amico, i figli di Giacobbe e poi confuso.